0: Radio Company. La nuit est fluido.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Radio Company, fluido, fluido, l'aperitivo creativo, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
4: We got a party to go to tonight.
3: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

musica non è solo suono, è una storia. Una storia che si svela nelle ombre della notte. Questa è Music Therapy.

Ogni traccia è un respiro dell'universo, scelto con cura da Onywox per guidarti in un'altra dimensione. Vivi l'essenza di Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era!
1: Maledetta. Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
12: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: C come Company. C come C Radio.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Mauro Tonello.

0: Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival qui su Radio Company la domenica mattina, l'estate 2026 comunque suona con i ritmi degli anni 70-80, dicevo Mauro Tonello live, c'è il nostro GM Martino dalla parte tecnica e partiamo con un pezzo tutto italiano per il grande rocker Vasco Rossi e la sua Domenica Lunatica. Sentiamo anche Heaven per i Gibson Brothers e chiuderemo con un bel pezzo degli anni 70. Edwin Starr con la sua Happy Radio.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Dalla Edwin Stark con Happy Radio e Gibson Brothers con Heaven, Vasco Rossi con la sua Domenica Lunatica. Tra un po' ritorniamo sempre qui, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale body.

0: torna alla notte del bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio.
1: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700 168.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mauro Tonello. Mauro Tonello. Radio Company. Mauro Tonello presenta 80 Festival. Let's go!
1: Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata, buone ferie, buona estate o buon lavoro chi sta lavorando comunque in questa mattinata. Pezzo italiano che proprio sa il sapore dell'estate di quegli anni ed è Gianni Bella, che alla quale mandiamo un grosso abbraccio e ho avuto la fortuna di conoscere questo grande artista. E sentiremo Questo amore non si tocca, la versione originale. Poi Brian Adams, grande rocker scoperto da Tina Turner con Summer of 69.
0: 80 Festival.

da lui Brian Adams con Sam o 69, Johnny Bella, Questo amore non si tocca, l'abbiamo ricantata tutti insieme. Ed ora ci ributtiamo nel sound degli anni 70 rock con Lauryn Hill, la sua Rock Collection, e poi lei, Amy Stewart, Knock on Wood.

0: E visto che Rock and Wood e Laura Bulsi sul Rock Collection, ancora una piccola pausa, pochi minuti e torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Festival. Let's go!
1: L'80 Festival suona la domenica mattina d'estate con Mauro Tonello. Ancora buona giornata dall'Inghilterra. Ora loro, le Bananarama con Robert De Niro's Wedding e gli Abba Dance 70 con Honey Honey.
0: 80 Festival.

Gli Abba con Honey Honey, prima ancora le Bananarama con Robert De Niro's Waiting nel nostro 80 Festival. Jimmy Somerville, la sua versione di un pezzo super famoso di Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, e poi lei, la poetessa della musica rock, Patti Smith con People Have the Power.

0: Questo poi ripreso da molti altri artisti, tra questi anche i Color, di una dance italiana, questa People Have the Power per Patti Smith. E prima ancora Jimmy Somerville e la sua Never Can Say Goodbye. Tra poco torniamo con gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Radio Company Live Tour.

A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: così belli carichi il nostro 80 Festival di domenica mattina in questa estate. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buone vacanze, buone ferie per chi è in partenza, come diciamo sempre, molta attenzione per strade e autostrade d'Italia, e noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
6: Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Domenica 9 di agosto 2026, siamo nel pieno dell'estate, siamo nel pieno dei giorni tradizionalmente dedicati alle ferie, alle vacanze. Quindi spero che se sarete in movimento, se sarete già nella vostra località di vacanza, decidiate comunque di trascorrere un po' di tempo con noi, anche perché sono le 8 della domenica mattina e noi siamo qua a lavoro. Inizia infatti una nuova puntata della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto DJM, lui che ci permetterà di sentire gran parte delle canzoni che compongono le prime 30 della nostra classifica, che in realtà ne menziona in totale 50. Sono le 50 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni e che trovate nella versione da 50 al nostro sito www.radiocompany.com. Per noi prime 30, dove tra l'altro sentiremo e conosceremo proprio in chiusura di prima ora l'unica nuova entrata.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una coppia in crisi.
9: Essere o non essere.
10: Durata approssimativa 3 ore e 45.
11: 3 ore cosa?
12: Hai dello Xanax?
8: Un omicidio.
13: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
14: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
15: Questa storia inizia a eccitarmi.
8: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
16: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
17: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
18: Sono cento non è di qua, mi sembra straniero.
19: Sono svedese.
20: Giù.
17: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
18: Nato a Stoccolma, occhi belli.
21: Sorridete, per favore.
17: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
22: Officine Ubu presenta.
23: C'è da organizzare una cena.
17: Per chi?
23: Per Franco.
22: Spagna, 1939.
24: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
22: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
24: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
25: L'unica via di salvezza è la fuga.
24: Che fuga?
22: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentornati in classifica, buona domenica e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari alla console della Company. Dalla console di Radio Company c'è DJ M che ha appena suonato la posizione numero 28, ultimo, che con Romantica guadagna 11 posti e anche lui entra a far parte della top 30 della nostra Company. Alla 27 arrivano Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mio DNA.
1: Si intitola DNA, la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, che perdono 5 posti, scendono alla 27 della nostra chart. In discesa un po' meno, però va un po' meno peggio, diciamo, nel senso che le posizioni perse non sono 5, ma sono 3, alla 27.

maledetto me. Maledetto me di Fulminacci, che come già detto passa dalla 23 alla 26 della nostra classifica. Alla 25 invece abbiamo una nuova entrata di domenica scorsa che guadagna 8 posizioni. È il singolo di Peggy Gou e

0: Si intitola Woman, il pezzo di Peggy Gou e Ayra Starr, che dunque entravano in classifica alla 33 la scorsa settimana, entrano nella top 30 andando alla 25 proprio oggi. Ora una piccola pausa, time out per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Ancora buona domenica, benvenuti, buon 9 di agosto 2026, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, alla posizione 24 abbiamo appena sentito Zomber con My Body Isn't Ready, lui che guadagna 16 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Alla 23 un'altra nuova

0: Si intitola Dimanche Midi Pil, il pezzo di Giselle che guadagna un posto dopo essere entrato proprio la scorsa settimana alla numero 24. Oggi ovviamente la matematica non è un'opinione, la posizione è la numero 23. Alla 22 arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Chi si umare? Perché non te ne niente, lo sai che devo umare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

La costiera amalfitana per Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, che passano oggi dalla 21 alla 22 della nostra classifica. Alla 21 invece, in salita di 4 posti, troviamo il progetto The Boat.

Si intitola Magnetic, il pezzo di The Bowza, uno sicuramente dei più ballati di questa estate 2026, anche uno dei più utilizzati sui social, per quel che sono riuscito ovviamente a vedere. Per The Bowza la posizione è la numero 21, alla 20 arriva Madame.

0: Mamma non mamma di Madame, che guadagna 6 posti e dunque risale alla posizione numero 20 della nostra chart. Alla 19 c'è Irama, ma lo sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.

Alabama con la sua Cabana perde 3 posti, scende dalla 16 alla 19 questa settimana nella nostra classifica, la Company Hit, che alla posizione numero 18, ve l'avevo anticipato a inizio trasmissione, dicevo, alla numero 18 ci dà la possibilità di sentire e scoprire l'unica nuova entrata di questa settimana, è il nuovo singolo di Save.

0: amore.
1: Parlar d'amore, questo è il titolo della canzone di Safe, che entra dunque nella nostra classifica esattamente alla posizione numero 18, andando peraltro a chiudere la prima delle due ore dedicate alla nostra classifica ufficiale.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna, sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
4: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie ci sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
3: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Company. Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
1: Buona domenica, domenica 9 di agosto 2026. Buone ferie, buone vacanze se le state facendo. E ovviamente se non cambia nulla, nel senso che magari domani andate a lavorare, molti di voi ci andranno, noi compresi. Beh, buona estate lo stesso e buon ascolto della nostra classifica. Salve a tutti da Stefano Ferrari. C'è invece ad occuparsi.
10: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
11: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
12: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
11: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
15: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente.
0: Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
15: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Una coppia in crisi.
18: Essere o non essere.
19: Durata approssimativa 3 ore e 45.
20: 3 ore cosa?
21: Hai dello Xanax?
17: Un omicidio.
22: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
23: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
24: Questa storia inizia a eccitarmi.
17: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
25: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
26: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
27: Suo accento non è di qua, mi sembra straniero.
28: Sono svedese.
29: Giù.
26: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
27: Nato a Stoccolma, occhi belli.
30: Sorridete, per favore.
26: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
31: Officine Ubu presenta.
32: C'è da organizzare una cena.
31: Per chi?
32: Per Franco.
31: Spagna, 1939.
32: Gli chef sono tutti in carcere.
33: Sono rossi.
31: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
32: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
33: L'unica via di salvezza è la fuga.
32: Che fuga?
31: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
34: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
35: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
36: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
37: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company. C'è la nostra Company che suona, c'è Stefano Ferrari che vi parla, c'è DJM in regia, c'è la posizione numero 13 che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo però alla 14 in salita di 1, Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Alla 13, come già detto, appena sentito, Bruno Mars, On My Soul, che perde un posto. Invece attenzione, perché alla 12 troviamo un progetto dance, sicuramente un altro fra i progetti da ballare più importanti di questa estate, che guadagna 19 posizioni, e quello di Ugel, Ismael Angel e Ultranate.

Si intitola Moving to the Sun, il progetto di Ugel, Ismael Ankel e Ultranate. La posizione è la numero 12 questa settimana per loro e ho la vaga impressione che nelle prossime settimane guadagneranno ancora. Alla 11 sentiamo Francesco Gabbani.

Summer Funk per Francesco Gabbani, la posizione la numero 11, apriva la top 10 proprio la scorsa settimana. In pratica c'è stato uno scambio di posizioni, perché alla 10, arrivando dalla 11, troviamo Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, il progetto, il pezzo di Emma e Fabri Fibra, che oggi stanno alla 10 della nostra classifica ufficiale. Alla 9, in discesa di 3, arriva Noemi. Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Per lei la posizione è la numero 9. È arrivato il momento di fermarci e allora via con i consigli per gli acquisti.
2: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Radio Company Live 2.

0: meno.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company. Nella Company, la nostra classifica ufficiale, la lista delle 50 canzoni più passate da Radio Company, che la domenica, nelle due ore che abbiamo a disposizione, vi fa sentire le prime 30. Bentornati insieme a Stefano Ferrari, DJM in regia. Andiamo a riepilogare. Alla 8 ci sono Another 54 Ultra con Talk to You, peraltro stabile. In salita di 6, alla 7 abbiamo appena sentito Anna con la sua White Girl Wasted. Alla 6 arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni. Something's

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore per Angelina Mango e Marco Mengoni, che perdono due posti, scendono dalla 4 alla 6 questa settimana. Alla 5 in risalita di 2 un pezzo che comunque è già stato alla numero 1 della nostra chart, è quello di Gaia.

bossa nostra di Gaia, che come già detto guadagna due posizioni, o meglio riguadagna, si riporta un po' più vicino alla vetta della nostra chart, che peraltro ha già occupato, come del resto è stato in vetta pure lui, numero 4, Samurai J.

Flamenco Paranoia per Samurai J, che questa settimana occupa la posizione numero 4. Tra l'altro lo ribadisco, l'ho detto soltanto inizio trasmissione, poi ve l'ho nascosto tra virgolette. Oggi avremo una nuova numero 1. Intanto andiamo a sentire la 3. Ci sono i Pinguini.

0: Sorry, scusa, lo sento per i pinguini tattici nucleari che scendono dalla 2 alla 3. Loro sono stati già la numero 1 con questo singolo, tra l'altro in due momenti diversi, un totale di 3 settimane, però una settimana diciamo al primo giro e 2 settimane invece al secondo giro. Alla posizione numero 2 c'è la numero 1 di 7 giorni fa, che sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

classifica Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope scendono dalla 1 alla 2 dopo aver conservato la vetta soltanto per 7 giorni. Guadagnando 2 posti invece va la numero 1 della nostra classifica ufficiale.

0: pezzo che parla di amori estivi e quindi se mi deve andare alla numero uno è giusto che lo faccia il 9 di agosto. Sarebbe stato il top la prossima settimana, quindi proprio il 16 di agosto, ma non è detto che rimanga in vetta Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che per il momento comunque è la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale. Raccompagnite che finisce qui e come al solito vi lascia con Domenicando. Per quanto mi riguarda, io torno domani ore 16 in diretta qui su Company con Pietro per Brutti ma in costume, la versione estiva di Brutti ma simpatici. Vi auguro buona domenica, buone vacanze, buone ferie se cominciano o se le state già facendo da qualche giorno, se le farete molto presto. Ovviamente ringrazio DJM che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: News. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini. Poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Dardery batte in 3-7 il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al G-Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Topic, Becky G. Questa è Domenicando, si parte? Beh, direi di sì.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Buongiorno, ben ritrovati in questo 9 agosto 2026. Buongiorno, buongiorno a tutti, le 10 e 5 minuti. Rieccomi, lo so, sono mancata, sono ritornata. È un pochino di vacanze, dai, le ho fatte anch'io, cosa vuoi farci? Come c'è il nostro DJ Martin, buongiorno! Eccolo qui.
2: Buongiorno.
0: È tutto bello abbronzato.
2: Buongiorno, esatto. Buongiorno.
0: Come mai così alto era quel microfono? Cos'è successo? Non si sa.
2: Qualcuno ha trasmesso da in piedi.
0: Ecco, niente. Invece Martin no, sta bene seduto giustamente, comodo, per quello che deve fare giustamente. E quindi, insomma, saremo con voi fino alle 13 in questa domenica. Vi accompagneremo dunque minuto per minuto. Che suona un po' inquietante, detta così. Però rilassatevi. È tutto a posto, è tutto tranquilli, scialli. State scialli, soprattutto molti lo sono, perché effettivamente magari già sono partiti ieri per raggiungere quelle che sono le mete di questa settimana di Ferragosto. Che è una settimana. Allora, io ci vedo sempre due cose nella settimana di Ferragosto, soprattutto nel Ferragosto. Allora, la prima è quella che si svuotano le città. Quindi, se tu, amico o amica di Radio Company, resti in città, guarda, sei più, cioè diciamo che non vedi il caos, il casino che c'è durante i restanti giorni dell'anno. Però dall'altro lato c'è anche questa cosa, è giusto che insomma tutti vadano in vacanza, però in quel momento c'è un po' di desolazione, fa un po' desolazione, cioè che è tutto chiuso se tu hai bisogno di qualcosa, tipo, vabbè, a me è da quell'impressione, cioè io guardo, no, quando riaprono tutti i negozi o le varie attività, no, perché mi sento sola in quel momento. Vabbè, però giustamente tutti hanno diritto di rilassarsi. Detto questo, invece, io volevo sondare un pochino una cosa in questo 9 agosto, ovvero voi in questo momento dove siete, dove vi trovate mentre ci state ascoltando e mentre state ascoltando la Jay e il Martin. Siete in macchina, siete sotto l'ombrellone, siete in montagna pronti, avete fatto una bella colazione, siete pronti per fare una bella camminata o altri sport che si fanno magari in montagna e ci aiutate anche a scoprire nuove cose, per l'appunto. Siete invece a casa, perché magari avete un pranzo importante da preparare o semplicemente non andava di andare da nessuna parte. Oh, è miseria, uno si sveglia con calma, sta lì, fa quello che, anche il nulla delle volte, no? Fa bene anche quello. 333 2688 688, qui potete mandarci anche nel vostro messaggio WhatsApp vocale e far sentire la vostra voce nella nostra mattinata di Radio Company.
3: Radio Company, the summer is magic.

0: What you waiting for? Gwen Stefani, Radio Company, Michela J in vostra compagnia in questa mattinata con Domenicando, questo 9 agosto. Una buona giornata a tutti, una buona mattinata, ma soprattutto vi abbiamo chiesto dove state andando, cioè dove ci state portando effettivamente con voi questa mattina. Allora, vado a salutare chi ci scrive. Ciao, sono in macchina con i miei genitori, stiamo andando al mare, tanto traffico però, posso immaginare, anche alle 10:11. Se io pensavo tipo si concentrasse nella prima parte e invece vedi che anche insomma all'alba di quest'ora il traffico si fa sentire, mi pare da capire dai vostri messaggi. Poi c'è anche chi dice: guarda, allora le nostre ferie sono finite. No, faccio io l'effetto quello, no. Mi spiace, ma anche le mie, sai, quindi se ci possiamo dare la mano virtuale, una pacca sulla spalla. E dice: guarda, adesso andiamo a fare shopping per la scuola, da Gaia. Ciao Gaia. Allora, shopping per la scuola, bello? Bello, anche se il 9 agosto ci portiamo avanti. E sì, perché allora intanto è da settimane, diciamolo, che sono già comparsi, non so se avete fatto caso anche voi, i diari, quaderni, zaini, tutto il materiale, e sono bellissimi. Io ieri mi sono incantata di fronte a tutto il materiale scolastico. Ormai non mi riguarda più da qualche anno. Marti mi guarda, se da qualche anno, un po' più di qualche anno, va bene, non si dice l'età di una signora. No, vabbè, però io comunque ogni tanto, sapete cosa faccio? Io la penna colorata, l'evidenziatore, quello fighetto.
1: Te la compri, lo so.
0: Esatto, l'ultimo io me lo compro. Pensate che ieri ho ceduto a questa cosa. Di solito io sono tra quelle che compra l'agenda del nuovo anno, diciamo a metà del mese, tipo di gennaio, no? Metà verso la fine. Quest'anno l'ho presa adesso.

0: vostri messaggi.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Radio Company Live Tour.

0: Torino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Domenicando, Radio Company, con me Michela G. In questo 9 agosto, ancora una buona giornata. Allora, stiamo indagando che si combina, insomma, che si fa in questo weekend per molti di partenze, per altri invece ho notato, attenzione, che si è cultori anche del cinema, perché vado a salutare chi ci racconta, una nostra ascoltatrice. Noi stiamo facendo 30 km per andare a vedere Spider-Man al cinema. Ma tipo, quindi cinema di mattina, ok, ci sta. E poi è tipo 30 km perché non avete il cinema tipo vicino, oppure c'è un cinema super top che vi piace talmente tanto e dite no, devo andare assolutamente lì a vedere, così la butto lì, perché effettivamente c'è anche chi fa diversi chilometri per l'appunto, perché piace tantissimo un determinato cinema, una determinata sala, eccetera eccetera. Va bene, poi caro DJ Martin, se non sbaglio c'è anche chi, insomma, vuole far sentire la propria voce, quindi sentiamo. Che squillante.
1: Oh, no, ciao, sono Maria Luisa 90 di Piave. Dopo 2 mesi e mezzo di fermo obbligatorio per una rottura al ginocchio,
0: sì?
1: Stamattina finalmente una bella una passeggiata,
0: sì.
1: Oggi pomeriggio andremo al mare.
0: Mamma,
1: ciao,
0: grande.
1: buona domenica.
0: Ma mi ricordavo, mi avevi mandato anche una foto settimane fa, brava, sono molto molto contenta che ti sei ripresa e adesso insomma si può camminare alla grande, dai, ci sta, anche perché insomma delle volte possono capitare questi piccoli inconvenienti, l'importante insomma è poi superarli. Un abbraccio ovviamente, amica. E poi insomma chi ci scrive: guarda, io sono nell'orto finché non c'è troppo caldo. Beh, effettivamente, che sai Martin, che tante volte penso anch'io che bello sarebbe avere un orto, cioè io vorrei farvi vedere, è un peccato che io non posso farvi vedere le facce, perché le faccio apposta istigarlo così, per le facce che poi non potete, ve le descriverei, però ci metterei troppo tempo. Va bene, un orto, e poi verresti tu a darmi una mano ovviamente. Beh, ti pare che io da sola possa fare tutto? Cioè, non ho capito. 333 2 688 688, dunque i vostri messaggi tra poco, se volete far sentire la vostra voce top. Nel frattempo in arrivo Laura Pausini.

0: Questa è Radio Company, ancora una buona giornata in questo 9 agosto, dove sto sondando, insomma, in questa prima parte della mattinata, di cosa siete protagonisti e soprattutto noi siamo con voi a fare che cosa. Allora, saluto Elisabetta che ci scrive: ciao Jay, sono in ferie e sto partendo da Udine per raggiungere Comeglians, dove la mia amica Elena sta riavviando l'attività per la creazione di bignè pazzeschi con la ricetta degli anni 60. Forza Elena, buona domenica, una buona domenica anche a te, sia ad Elena ovviamente, e che a te carissima Elisabetta. Poi quando arrivi facci sapere, mandaci anche qualche foto così ci rifacciamo gli occhi, vorrei dire, di questi bignè che immagino siano meravigliosi.
1: Si può anche mandare qualcuno.
0: Direi, senti Martin come si porta avanti nel frattempo. Martin, andiamo a fare un giro, guidi tu ovviamente, che sai che io sono, io non è che sono molto pratica, tu invece sei molto bravo, lo so, e quindi fai tu e fai bene, dicono di solito, no? Va bene, un abbraccio Elisabetta. Detto questo, 333 2688 688, piccolo break e ritorniamo tra pochissimo.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot. Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: se salavi baby.
1: Radio Company, la vostra mattinata, la vostra estate, in nostra compagnia, ancora una buona giornata. Allora, stiamo sondando dove ci state portando questa mattina, dove siete in questo momento e che si va, soprattutto che si va, è la domanda che mi predomina. Allora, vado a salutare Michela, Giulia, Raul ed Estrella, che ci scrivono: ciao, noi siamo in direzione Caorle, finalmente vacanze, meritatissime vacanze allora per voi, dai che bello, poi fateci sapere tipo quanto si resta, quanto si sta, beh minimo una settimana immagino, no? Così per dire, o siete come la Jake, o l'unica estate in cui sono riuscita a fare una settimana di fila, guarda, mi farei l'applauso da solo, di solito è a morsi, mordi e fuggi come si suol dire, grazie per l'applauso. Che non solo applauso finalizzato al vabbè, perché sono riuscita a raggiungere un obiettivo, sì certo, che bello. Allora poi vado a salutare anche Adriano che sentiamo nel weekend di Radio Company, immagino anche gli altri giorni, però io lo sento, parlo per me, nel weekend di Radio Company, e quindi di solito la mattina prestissimo è uno degli amici dell'alba, ok, del nostro programma, e lui di solito ci scrive mentre va a lavoro, ok, e poi dipende, perché se va in macchina ci scrive nella fascia oraria dalle 7:30 alle 8 sono precisa Adriano, se invece va a lavoro in moto un pochino più tardi. Detto questo, fatto quindi un po' una biografia della vita di Adriano, oggi mi manda una foto che ho scritto: ciao Jay, oggi riposo e relax nel mio giardino, fatto colazione fuori, meraviglioso, è vero, perché stamattina insomma non si sta malaccio, soprattutto nella prima parte non si stava proprio malaccio fuori, e quindi hai fatto bene a approfittarne. Tra l'altro Adriano, apro una parentesi, qui ritorniamo nella vita della Jay, perché guardando la foto, ok, c'hai anche la piscina, bella, che mi sa che ti aspetta in questa giornata di relax, e poi in parte vedo che hai il pavimento esterno, la pavimentazione esterna, ho fatto caso anche a quella, che è identica, e per un attimo mi ho pigliato un colpo, a quella dei miei. Sì, della casa dei miei, cioè, ma proprio lo stesso sasso, la stessa tipologia, eppure la cornice esterna è il battiscopa della casa. Ecco, ho analizzato bene la foto che mi ha mandato. Hai scelto gli stessi colori. Va bene, detto questo, chiusa parentesi ovviamente. So che al mondo interessa questa cosa, a tutti gli ascoltatori interessa. 333-2688-688 dunque, la vostra mattinata. Potete anche voi far parte del Community Radio Company? Sì, mandandoci un messaggio, ci dite che si fa, cosa si combina oggi con noi, dove ci avete portato, per la dove siamo. Ma nel frattempo arriva Jennifer.

0: Daniela Piaga, businessman Radio Company, in questo 9 agosto. Allora, volevo salutare Linda dalla provincia di Verona. Lei ci scrive direzione Gallipoli in auto con pausa ad Acquaviva delle Fonti. Partiti ieri da Verona, sosta a Chieti e saremo 2 settimane con 3 famiglie di amici. Buona vacanza, siete i migliori. Ma grazie, una buona vacanza a voi, ovviamente. Mamma mia, poi allora aspetta, stai via 2 settimane, ok? Quindi poi quando torni fammi sapere cosa hai visto di bello e com'è andata, ok Linda? Intanto ti mando un grande abbraccio. Noi facciamo un piccolo break e torniamo tra pochissimo.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Robbie Williams con Feel, questa è Radio Company Dominicando con me Michela G. In questo 9 agosto alle 11:10. Allora, a proposito dei vostri messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688, e vi ricordo anche che potete inviarci i vostri messaggi WhatsApp vocali, così, no? Cioè, fai anche prima col messaggio WhatsApp vocale. Ad ogni modo, saluto nel frattempo una nostra ascoltatrice che ci scrive: ciao Company, un saluto da me e Fausto, il mio futuro marito. Io sto giocando con Ari, la nostra barboncina toy, mentre lui sta facendo le pulizie. Il mare lo vediamo la settimana prossima, speriamo di trovare bel tempo. Beh, dai, speriamo di sì. Ma allora, Martin dice di sì, dall'alto delle sue previsioni. Che previsioni hai fatto tu, che dici di scusi a naso? Dici, vabbè,
1: a naso
0: Martin dice di sì, quindi boh, vabbè, poi vado a vedere io. Dipende poi dove andate anche, però attenzione perché è un po' vasto la cosa, però mare, dai, qualche grado in meno si spera ci sia, voglio dire. Va bene, allora, mentre voi continuate a raccontarci, insomma, la vostra giornata, la vostra domenica, anche facendo sentire ovviamente quella che è la vostra voce, tra poco vorrei sondare una cosa con voi, se siete come me oppure il Martin per quanto riguarda una determinata cosa. Di cosa parlerò non so neanche lui, infatti mi guarda e fa: ma Jay, ma perché mi metti in mezzo alle cose, io non so nulla. Abbi fede, ok? A tra poco.
2: Dominicando ritorna tra pochi minuti.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Comp.

Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-artel.com.

0: progetti di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore, questa è Radio Company, una buona giornata da tutti noi, da me Michela J, dal nostro Martin alla parte tecnica in questo 9 agosto. A proposito dei vostri messaggi, a proposito di ciò che ci state scrivendo, raccontando anche live dalla vostra voce al 333-2-688-688, ne approfitto per salutare anche Alessandro che dice: ciao Michela, noi siamo già partiti in camper per la Croazia. Venerdì e sabato eravamo a Eraclea, oggi a Trieste, tappa, e con calma lunedì siamo in campeggio. Un saluto da Alessandro e Marlin, hai capito? Bello, dai. Quindi quanto si sta poi in Croazia? Bella, salutamela ovviamente, che mi manca, e questa non so se riesco a fare tappa, però insomma di solito riesco a passare. E detto questo, poi sempre qui ovviamente momento vita della Jay che Martin proprio. Allora io saluto anche Fausto, a cui mando un grande abbraccio, forza Fausto, forza, mi raccomando. E detto questo, allora tra poco parleremo della vostra diciamo nottata, non questa, delle vostre nottate, dai, in generale in estate, perché ci sono alcuni come me che preferiscono dormire, anche se è estate ovviamente, aspetta, preciso, con il clima o il deumidificatore acceso, ecco, con la copertina addosso, e altri invece che proprio non ce la fanno proprio per il fatto che è estate, ma ne parliamo

0: Coca-Cola Pesce, Cattive Abitudini qui su Radio Company. Una buona giornata, questa è Domenicando in questo 9 agosto. Allora, c'è chi mi chiede, cioè saluto Cristina la cuoca. Ciao Michela, cosa mi consigli di fare a Ferragosto? Siamo in crisi, un bacio anche a te cara Cristina. Allora, intanto di stare con noi, ok? Con noi di Radio Company, noi ci siamo sempre, Martin, sai, voglio dire. Cosa vuoi dire? Cos'è quel collo da giraffa?
1: Che venga in Prato della Valle.
0: Esatto, quindi puoi venire a festeggiare il Ferragosto con noi a Prato della Valle. Eccola lì. Martin ti ha appena dato la soluzione su un piatto d'argento. La mattina invece ti svegli come sempre presto, mi raccomando, che ci siamo noi di Radio Company a darti il buongiorno. Ok, non solo a te, tutti gli amici ovviamente che ci ascoltano. Va bene, detto questo, promesso, perché prima avevo aperto quella piccola come si può dire, un piccolo confronto, ecco, tra chi sta dalla parte mia e del Martin per quanto riguarda le abitudini del dormire, perché anche voi, cioè chi è dalla mia parte, cioè nel senso nel mio schieramento, perché anche in estate voi avete bisogno del lenzuolino, ok, per dormire, cioè se non tirate sul lenzuolino non riuscite a dormire. E poi vi spiego il perché, cioè gli esperti ce lo spiegano, però secondo me a naso ci siamo anche arrivati. Io non prendo sonno se non tiro su, cioè non mi sento sicura, non lo so perché, è una cosa più grande di me. Va bene, tra poco ne parliamo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: At Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Come on.

Radio Company Domenicando, stavamo parlando del motivo per cui alcuni in estate, e mi ci metto dentro anch'io, continuano a tirarsi sul lenzuolino, capito? Perché non ce la fanno proprio. Fa parte di quello che dicono gli esperti sia una routine del sonno, la nostra routine del sonno. Quindi, secondo sempre questi esperti, evitare di compiere questo gesto comporterebbe una mancanza del processo di rilassamento. Praticamente, se non tiri su la copertina, non ti rilassi, non dormi praticamente. Spiegazione così molto fast, e quindi io mi ci rivedo in questa cosa, cioè se anche provo a scoprirmi, poi ad un certo punto ho bisogno di tirarlo su, capito, come senso di protezione. Quindi volevo un attimo sondare tra di voi, cioè lenzuolino sì o lenzuolino no anche durante l'estate, e ci metto anche sopra qualcosa di più, capito Martin? Cioè anche se non avete il condizionatore, no? Che facile col condizionatore, no? No, io lo ammetto, io ho deumidificatore, condizionatore, comunque lenzuolino su, preciso che però non è in camera da letto, è in un'altra stanza e l'accendo, non riuscirei, cioè sai che freddo che c'ho io, sto troppo freddolosa. Va bene, 333-2688-688, dunque siete del team lenzuolino sì in estate oppure assolutamente no, dormo scoperto o scoperta, figurati Jay, ma

Company, state ascoltando Dominicando, ancora una buona giornata ovunque voi siate. Adesso siamo, magari siete, non lo so, a letto perché avete fatto seratona ieri e siete ancora lì. A proposito di letto, Marti Gibeati, voi se siete ancora a letto, sai com'è, dipende dalla serata che fai, magari in relax, non hai niente da fare oggi, te la prendi con calma. Effettivamente, allora stiamo sondando se siete del team lenzuolino sì oppure lenzuolino no, anche in estate, anche in questo caldo, che poi sapete che è stata coniata anche una nuova parola, no, non in italiano, una nuova parola all'estero, sì, poi te lo spiego, poi arriviamo anche a quello, per identificare proprio questo caldo specifico di questo periodo. Vabbè, ma non volevo aprire troppe parentesi, torniamo al nostro lenzuolino, cosa semplice, cioè lenzuolino sì oppure no. Allora, vado a salutare chi ci scrive. Mario, ciao Mario, ben ritrovato ovviamente, sì, sempre coperto, dice, e se proprio caldo scopro le gambe dal ginocchio in giù. Mario, sei come me, anch'io lo faccio, tipo se proprio la gambetta la metto fuori, capito, però sia mai che mi scopro dalle spalle, voglio dire. E poi ancora, io sì lenzuolino però con le gambe e braccia fuori. Vedi che ci sono dei compromessi comunque, cioè noi il lenzuolino non lo molliamo mai, ma comunque cerchiamo un po' di caldino, lo sentiamo, e qualcosa comunque dobbiamo mettere fuori, ma sia mai dormire total senza.

0: oppure lenzuolino? Assolutamente no, Jay, dai, è estate, ti pare che dorma con lenzuolo? La risposta è sì, cioè, voglio dire, sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Jay, ciao. Assolutamente sì, lenzuolino sempre, ti coccola, è una delicatezza anche con 40 gradi. Cristina?
0: Vedi, delicatezza. Ha usato il termine di licna coccola, esatto, esatto. Ma vogliamo sentire anche chi dice: no, guarda, Jade, ma ci mancherebbe, ma ti pare con questo caldo che metta il lenzuolino? Su abitudini. Poi scopriremo anche il Martin, perché non ce l'ha ancora detto, in fondo fa il timido. Va bene, a tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Tempo di fitness?
3: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
5: Radio Company Live Tour.

0: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Dolci Runway, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 9 agosto. Allora, sì? Oh, ma dai, ma vuoi dirmi, Martin, che per caso è già arrivato lui? Lui chi? Mezzogiorno. Mezzogiorno, per le 12 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura in precedenza del governo Meloni dopo la crisi di Ceuta. Ritorsione inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene il ministro degli esteri italiani. Divampa la polemica in Italia, difende la decisione, salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, mentre il DEM Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
3: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
4: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa.
2: Terremoto stamani nella zona di Pisa, magnitudo 2.4. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì. Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, buon weekend.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesano. Archio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fulminacci con Maledetto Me, questa è Radio Company, una buona giornata da Michela J, dal Martin, in questo 9 agosto alle 12 e quasi 17 minuti, mentre si parla di che cosa? Delle vostre nottate, attenzione, pensa a chi si è appena sintonizzato adesso, come no Martin, sì, ti spiego perché ha pensato male, lenzuolino sì o lenzuolino no? Pensavo che avessi cambiato discorso improvvisamente. Sì, perché insomma nottati d'estate, se siete tra nel team mio, ma anche del Martin ho scoperto, non posso manco fare il versus questa mattina, perché pure lui è team lenzuolino su. Ma sentiamo la vostra voce.
1: Io per forza lenzuolino, perché ho il ventilatore puntato.
0: Aia.
1: Se non ho lenzuolino mi piglio lo scagotto.
0: Va male, un po' la risposta che mi ha detto più o meno il Martin, capito? Poi c'è anche Cristina che dice: ciao Michela, lenzuolino sì, tieni però presente che non sono molto vestita. Ecco, allora ci, beh, in quel caso sì, ma è lo stesso, io c'ho il pigiamino corto, no. Ecco, per pure quello, io sono freddolosa anche, che ti devo dire? No, va bene, con tutti quei gradi fuori non posso essere freddolosa, però mentre dormo sì, c'ho questo piccolo problema. 333-2688-688, dunque ancora, insomma, diversi minuti per farci sapere la vostra, se siete tra quelli che il lenzuolino assolutamente Jay anche in estate, però ci sono anche delle varianti, perché alcuni ascoltatori e ascoltatrici mi hanno scritto: sì, però c'ho il piede fuori, sì, però le braccia fuori, sì, però. Ecco, oppure assolutamente no, Jay, figurati in estate se mi tiro sul lenzuolino.

più che scriveva, ci ha dato un bel vocale, dove parlava per l'appunto del lenzuolino assolutamente su, perché è una coccola, no? Io dico che è una sicurezza, non so se anche voi ci vediate questo. Ad ogni modo c'è chi ci dice: guarda, lenzuolino con climatizzatore a 23 gradi, vedi? Però specifica col condizionatore, capito? Vedi? Poi c'è anche chi ci dice: allora, c'è un Radio Company, io lavoro in una lavanderia industriale, sto al caldissimo 8 ore al giorno, dunque di notte condizionatore acceso, mutande e reggiseno assolutamente, lenzuolino no. Oh, ecco, solo due, sai, tra tutti gli ascoltatori, sono tantissimi che ci hanno detto la loro, solo due mi hanno detto lenzuolino no. Quindi la maggior parte, Martin, è del team nostro praticamente, di quelli che assolutamente lo devono avere. Va bene, se anche voi vi sentite di esprimere la vostra opinione, so che non è un'opinione importante da esprimere, perché voglio dire, al 333 2688 688 fatelo pure, nel

0: I'll be one, Radio Company Domenicando. Allora, a proposito di chiudiamo qui con tutti i vostri messaggi e vi ringraziamo ovviamente per aver detto la vostra in per quanto riguarda il tema del lenzuolino sì o lenzuolino no. Sappiate comunque in vantaggio il lenzuolino, assolutamente sì, anche se fuori fa caldo durante le nottate. Però attenzione, perché c'è anche chi ci racconta: guarda, nel mio letto c'è il lenzuolo, ma io ci dormo sopra, il mio compagno invece sotto, e con clima acceso ne sopporto tanto di caldo al lavoro, giustamente dice questa nostra ascoltatrice, e perché doverlo provare anche di notte, no? Giustamente scrive, dice, un po' ci siamo capite. Ci siamo capiti. Marti stava fumando, per presente il cervello che fuma. Va bene, 333 2688 688, questo è il numero per comunicare con noi, per farci sentire anche la vostra voce. Domenicando torna veramente tra poco, è promesso, promesso, promesso.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

anche Kevin Lidl nella nostra mattinata, quella di Dominicando. Ancora una buona mattinata barra ape barra pranzo, dipende, no? Ognuno poi ha le sue abitudini, e anche in estate magari c'è chi pranza sempre a quell'ora e chi un pochino più tardi. Senti, a proposito del fatto che abbiamo parlato di caldo, delle notti, del lenzuolino eccetera eccetera, prima, molto prima in realtà, avevo fatto un piccolo spoiler, non so vedi Martina, non so se l'avesse, però parlavo della nuova parola che è stata inventata in Giappone. Ne sei a conoscenza? Io adesso dovrò pronunciarle, non so come si pronuncia, quindi chiedo scusa nel caso la pronuncia sia sbagliata. Ad ogni modo, sapete, le temperature sono alte, non è una novità, e anche in Giappone insomma si arriva ai 40 gradi, e quindi come è stato definito questo tra virgolette caldo crudele, perché questo significa la parola che andremo a vedere tra poco. No Marti, non è quella la parola. Allora, Kokushobi, così è. Se qualcuno la sa pronunciare meglio di me, bene, la pronunzio come la leggo. Allora, proprio questo significa caldo crudele, quando si va oltre i 40 gradi, pensano, dato una definizione proprio di giorno di caldo estremo. Tra l'altro è stato scelto, sai da chi? Tramite un sondaggio, questa nuova parola, che ha coinvolto un pubblico di circa 478.000 persone. Quindi insomma esiste proprio una nuova parola che è stata introdotta per definire questa tipologia insomma di caldo, che caldo normale non è, ma insomma c'è quel plus in più, capito? Noi invece come lo definiamo? Non lo so, potremmo inventare anche noi una parola nuova, caro Mar. Adesso ci mettiamo qui nei prossimi 20 minuti a delineare una nuova parola. Ci sta, sicuro. Ci sta, ci sicuro. Sì, ma fallo proprio poi, sicuro, contaci Jay. Radio Company. The summer is magic.

0: questa è Radio Company. Tra l'altro, Damiano David, senti come l'ho detto, proprio come quella che sta dando la gossipata del secolo. No, in realtà abbiamo parlato anche qualche settimana fa, sempre qui a Domenicando, della pubblicazione, no? Sono uscite le pubblicazioni per l'appunto del matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron, insomma sono sempre più vicine queste nozze, e secondo le voci di corridoio, insomma, si dovrebbero sposare entro la fine dell'estate in Toscana, ok? Però non è ancora stato confermato dai diretti interessati, nella data, diciamo, nel posto. Comunque vabbè, intanto c'è queste voci di corridoio che si inseguono per l'appunto. Ma nel frattempo, chi è in Italia dei due? Dove Cameron, capito? Proprio lei, Dove, che è già in Italia per l'appunto, prima insomma dell'arrivo del grande giorno, e si sta concedendo del relax, qualche giornata a Milano insieme alle amiche più strette, capito Martin? T'ho dato anche questa dritta. E poi vediamo insomma dai, e poi vediamo insomma se ci sarà anche qualcosa in più, qualche notizia in più, ve la darò ovviamente nelle prossime settimane. Detto questo, break e poi torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: Radio Company.

0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: con Cabana nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona giornata con noi. Allora, attenzione, perché insomma volevo salutare tutti voi che siete stati presenti con noi anche in questo 9 agosto, con voi che ci avete raccontato insomma tante cose in questa giornata e anche che avete inventato, attenzione, negli ultimi minuti quella che può essere una nuova parola relativa, no, al caldo, sulla base della nuova parola che è stata per l'appunto coniata in Giappone per definire il caldo sopra i 40 gradi. Va bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche il nostro DJ Martin. Da Michela J per oggi è tutto, vi auguro un buon proseguimento, ciao dalla J.
1: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 13.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Millennium Mix. I successi del

0: Ragazzi, è l'una e quindi molto molto importante, stiamo cominciando il Millennium Mix. Ciao, io sono Giulie Pego, qui con me a sopportarmi che carino che fa anche sì con le mani, a sopportarmi e a mixare i dischi per voi c'è DJ Nick. Un'oretta di musica tutta mixata, selezionata da Mauro Tonello, tutti i dischi dagli anni 2000 fino ad oggi. La prima tranche con la quale cominciamo è tutta del 2012. L'artista del primo brano è Kesha, che lei scrive questo brano nel 2011, in realtà, dopo un viaggio in giro per il mondo, dove è diventata così un po' spirituale, perché prima di incidere il suo secondo album, tutto di inediti, la cantante fece questo viaggio spirituale ripercorrendo tutte le esperienze fatte, nutrendo i cuccioli di leone, nuotando con i pesce cani, insomma, si è sentita così, con l'animo elevato, e dice che è rimasta molto colpita da tutto questo stile di vita e ha voluto che questo disco fosse veramente positivo, vulnerabile e sulla magia della vita. Questa, lei è Kesha e il disco è Die Young, dal 2012 appunto. Poi invece un altro ritmo con Pitbull, Don't Stop the Party, a chiudere Psy con Gangnam Style.
1: Radio Company, Millennium Mix.

0: 12 Psy con Gangnam Style. È inutile anche dirvelo, in realtà il video di questo disco ad oggi ha 5 miliardi e mezzo di visualizzazioni, per me follia, però del resto ci ha conquistato tutti, lui un po' cicciotto che fa questo balletto. Tra l'altro, tra le curiosità associate a questa canzone, durante il Covid è stato vietato metterla nelle palestre, perché siccome superava i 120 bpm mentre ci si allenava si respirava troppo in fretta, il virus si propagava. Quindi mi raccomando, questa canzone solo se siete in macchina, se siete ammalati, non in palestra. Millennium Mix torna tra poco, la musica continua.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage,
2: il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: diretta. Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mixa, i successi del millennio.
1: Ben ritrovati amici su Radio Company, ancora buongiorno da me, Giulia Pego, da DJ Nick, da Mauro Tonello. Questo è il Millennium Mix, un'oretta di musica mixata dagli anni 2000 fino ad oggi. Torniamo invece un pochino adesso più recente, al 2021, perché il prossimo disco è stato prodotto da Merck & Cremont e esplora delle sonorità che per questo gruppo erano ancora un pochino inedite, confermando la capacità

0: Blu e Rita Ora che si sono messi insieme per creare questo disco che si chiama Ritual. Tra l'altro, piccola curiosità, Tiesto è stato il primo DJ nella storia ad essere premiato per 3 anni consecutivi come DJ numero 1 al mondo nella classifica top 100 del DJ Mag. E del resto, come non potevamo mettervelo allora nella nostra classifica musicale nel Millennium Mix? Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità, informati. 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Nel Millennium Mix, un'ora di musica mixata dagli anni 2000 fino ad oggi, ma non solo ci muoviamo negli anni, ci muoviamo anche nello spazio. Adesso, cioè, non nell'iperuranio, è sempre nel mondo. Adesso ci spostiamo in Inghilterra, perché il prossimo disco che sentiremo è del cantante inglese Conor Maynard, dal suo album di debutto, tra l'altro. Una collaborazione questa oltreoceano, perché la parte vocale è stata interpretata dal cantante statunitense Ne-Yo, mentre la canzone è stata scritta, pensate, prodotta da Chris Brown. In questo trio loro creano questo disco che dal 2012 si chiama Turnaround. Poi invece torniamo in patria, ve l'ho detto che si viaggia anche nello spazio, con i Maneskin, Supermodel, poi The Weeknd con Take My Breath, a seguire Saint John e J Balvin in un mix che si chiama Roses dal 2019, mentre a chiudere Purple Disco Machine con In My Arms.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: faccia, perché? Da dove ti salta in mente? E allora, da brava persona curiosa quale sono, adesso vi dico da dove arriva questo nome. Praticamente Purple Disco Machine prende il suo nome da Purple per Purple Rain di Prince, che lui definisce come il suo primo amore. Poi disco, perché la disco lui dice che è la sua religione. Machine invece dal fatto che il suo manager lo definiva come una macchina da guerra, una macchina produttrice di dischi. Allora lui era Purple Disco Machine, l'abbiamo ascoltato adesso, il disco si chiamava In My Arms. Noi siamo Radio Company, questo è il Millennium Mix e ci fermiamo un attimo.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Radio Company Live Tour.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Comunque ragazzi, inutile dirlo, la Svezia regala talenti musicali, soprattutto DJ, cioè per citarne alcuni, vedi Avicii, Alesso, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Eric Prydz, Axwell, Bass Hunter, chi più ne ha più ne metta. È una patria di talenti, è inutile dirlo. Il prossimo è sempre appunto svedese, lui si chiama Otto Nose, al secolo Otto Jetman forse, dato che è di Stoccolma. Lui racconta di essere diventato famoso, va bene, sicuramente perché è bravo, ma anche perché ha avuto una grande botta di fortuna quando a caso incontra il collega Sebastian Ingrosso, anche lui di Stoccolma, che lo guarda e gli fa: uè, te sei proprio bravo. Cioè, poi non lo so se l'accento di Stoccolma è proprio questo, però. E da quell'incontro la sua carriera poi ha avuto l'opportunità di decollare. Il singolo che stiamo per ascoltare è nato così, un po' per caso, e in poco tempo è diventato un inno dei festival che a me fa sempre venire i brividi. Si chiama Million Voices, dal 2012. A seguire poi la nostra traccia, prima di chiudere, Prince Paris featuring Il Pagante. Un po' di autoreferenza, dai, il disco si chiama infatti Giulia. E a chiudere invece Aaron Ciupa con Aman Albatross.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: dal 2014 lui era Aaron Chupa, il disco si chiama I'm an Albatross. Non serviva neanche che ve lo dicessi, sono sicura che in macchina, a casa, al parco, ovunque voi siate, l'abbiate cantato. Era l'ultimo disco per oggi, perché sono quasi le 14, quindi il Millennium Mix deve chiudere qua, ma non vi preoccupate perché torniamo domenica prossima, sempre io, Giulie Pego, infastidita e infastiditrice di DJ Pink. Mauro Tonello invece alla selezione musicale, quindi domenica prossima altri dischi, sempre dal 2000 fino ad oggi. Adesso vi lascio comunque in buone mani perché DJ Nick resta, arriva invece Daniele Belli con Un Sacco Belli. Buona domenica amici, a presto!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Fights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Ciao Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick. Come ogni puntata, insomma, noi stiamo viaggiando a nord, sud, est, ovest dell'Europa con questa sorta di Pechino Express che ci accompagna praticamente in ogni puntata, perché non so se lo sapete, se magari vi siete persi qualche pezzo, però abbiamo spedito il nostro omino di Daft Punk a scoprire il mondo.
4: Ciao a tutti,

0: sognando.
1: Vabbè, son problemi quando soprattutto al luogo dove sei si va su, giù, giù, su. Dove siamo? Quest'oggi ve lo dico io perché lui non ve l'ha fatto capire, ma siamo a Lisbona, quindi siamo ancora, insomma, abbiamo scavallato, no? Dalla Spagna al Portogallo, quindi zone molto belle anche da andare a visitare. Miraduro de Santa Luzia vi suggerisco, e poi il quartiere dell'Alfama, che insomma è carino, e Torre di Belém, che non è invece la Torre di Belém. Così, se volete andare a fare una vacanzina, mentre voi riflettete se volete andare a scoprire

Banks, posso dirlo io, grazie, molto gentile, no? Perché c'è l'omino di Daft Punk che ogni tanto prende il timone di questo programma. King of Tomorrow, finally, gran bel pezzo, e poi appunto Jack La Furia. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

Radio Company. Questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Come sapete, a questo punto c'è la rubrica dell'estate. Andiamo a frugare tra le cassettine vintage del DJ Nick. Attenzione, qua siamo indietro nel tempo di 23 anni, giusto? Perfetto. Andiamo nel 2002 e sentiamo che cosa succedeva proprio in quell'anno.

0: e prima ancora se ne è parlato molto Gianluca Grignani con L'Aiuola, canzone che insomma ha fatto molto discutere cos'era L'Aiuola nel 2002, ma che cos'è ancora adesso. Momento C60 col DJ Nick, consumato alla grande nell'anno 2002.
1: Bene, capo!

0: Anthony, Un Sacco Belly, Un Sacco Beach, L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

che ci siamo sempre noi, c'è il DJ Nick, c'è Daniele Belli e adesso il sound diventa molto relax. Senti qua, arriva Mo Black assieme a un nome famoso, vi ricordate di Salif Keita?

0: Stay tuned. Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

ragazzi, siamo pronti per la nostra classifica. La classifica ufficiale delle, la top 12 delle canzoni più ascoltate dei cartoni animati, anzi non più ascoltate, più richieste dei cartoni animati, più richieste al nostro gioco dove non si vince niente. Siamo a metà classifica, ce la portiamo dietro tutta l'estate. Posizione numero 6, se vi siete persi le altre puntate andate ad ascoltarvi ovviamente le altre puntate su Stream oppure su radiocompany.com, dove ci sono tutte quante le puntate di Un Sacco Belli, di Un Sacco Bitch. Attenzione alla numero 6, un cartone mitico, epico, che si chiama Dragon Ball.

0: nostro momento classifica dei cartoni animati, che ci porta però, purtroppo va così, alla fine di questa trasmissione.
1: Game over.
0: E così ci salutiamo, ragazzi, grazie per essere stati con noi, l'estate continua, ovviamente le belle giornate ci abbracciano quando è possibile.
1: Ciao.
0: Grazie al DJ Nick, grazie alla Sandy, grazie a tutta la crew. Dove ritroveremo l'omino dei Daft Punk nella prossima puntata? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo, restate con noi, sempre qua con un sacco belli e un sacco beach l'estate, appunto, di un sacco belli, l'unico solo programma senza regole. Ciao!
2: Bel lavoro, andiamo!
1: Un sacco belli.
3: Ci abbiamo fatto!
1: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
5: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate.
1: Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: La domenica d'estate.
1: Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

0: La domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Domenica d'estate. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour.

0: mattino.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: La domenica d'estate. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
0: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
11: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
15: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
14: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
12: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Radio
6: Company Maximum in questa domenica 9 agosto su Radio Company. Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, buon fine settimana, buona estate, buon caldone a tutti ragazzi e ragazze. Io sono Loredana Forleo, stiamo insieme fino alle 18, ci sono tanti successi, tanta bella musica selezionata da Fabio De Magistris. Alla regia c'è Stefano Bosca, che ringrazio anticipatamente per quest'ora che seguirà questo Company Maximum. E a questo punto direi di cominciare subito, lo facciamo con Jovanotti e Alfa insieme per Buon Vento. Maxi.

0: E la prima tranche del Company Maximum di questa domenica è andata. In chiusura c'erano anche Tame Impala insieme a Ginny con Dracula. Adesso noi facciamo una pausa, però dopo torneremo e parleremo di una domenica particolare. Una nuova tendenza è detta la domenica alla francese, alla francese. A tra poco. Radio Company Maximum. Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con la Notte del Bacio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Company. Radio Company Massimo.
9: Company Maximum di questa domenica 9 agosto su Radio Company con Loredana Forleo, la regia c'è Stefano Bosca, c'è tanta bella musica, c'è il sole, il caldo e c'è anche diciamo quella voglia di oziare, di non fare niente, quella domenica alla francese. Si chiama così proprio questa nuova tendenza, la domenica alla francese. Quindi questo nuovo trend diciamo invita al giorno festivo per eccellenza, in questo giorno festivo diciamo per eccellenza, a non avere nessun tipo di programma, tipo ci si sveglia tardi, possibilmente, è vero, beati quelli che possono farlo, e si fa colazione con calma, si legge un pochettino, si passeggia, si fa un giro in bicicletta anche per chi insomma ne ha voglia di pedalare, si fa qualcosa di veramente facile che non impegni la testa, anche il fisico naturalmente, più di tanto, ecco, si lascia da parte diciamo l'ansia per quanto riguarda la produttività. Si ispira a questa tradizione, ecco perché si chiama la domenica la francese, proprio alla tradizione francese di questa domenica vissuta senza fare una cippa di mina, praticamente senza fare assolutamente niente, e si può passare la domenica anche sul divano, cioè non è che uno deve leggere, deve andare in bicicletta, deve andare a camminare, come ho detto, uno può starsene tranquillamente spalmato sul divano, e questa è una cosa veramente molto molto bella. Adesso invece noi riprendiamo il nostro Company Maximum e in apertura di Tranche c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Questi erano Madame e Marrakesh con Volevo capire nel nostro Company Maximum, che adesso si prende una pausa. Facciamo un po' di pausa, ragazzi, poi arriverà anche il Company Disc e poi invece c'è un'altra cosa della quale vi voglio parlare. Se avete in mente di fare un viaggio in Spagna per questa estate 2026 e ci sono delle regole nelle spiagge da rispettare, ne parliamo tra poco.
1: Company Maximum Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Maximum insieme a Loredana Forleo, Stefano Bosca alla regia e qualche diciamo regola da rispettare in Spagna sulle spiagge, nelle spiagge spagnole. Ve lo dico perché nel caso aveste programmato appunto una vacanza da quelle parti, sappiate che bisogna insomma seguire alcune regole, perché ci sono delle sanzioni, altrimenti arrivano queste sanzioni che cambiano da comune a comune. E, per esempio, l'ombrellone, e qui succede spessissimo, soprattutto al sud, l'ombrellone non si pianta per occupare il posto in spiaggia e poi uno se ne va e arriva, torna anzi quando ha voglia. Assolutamente no, non si utilizza shampoo nelle docce, non si gioca a pallone fuori dalle aree consentite e non si ascolta musica ad alto volume. Poi multe anche per chi fuma, per chi beve alcolici, porta via sabbia, pietre, conchiglie. In alcuni casi le sanzioni raggiungono diverse migliaia di euro, pensate. Il consiglio è quello ovviamente di controllare i cartelli con le regole, perché le spiagge sono invase da questi cartelli, e quindi prima di diciamo piantare il vostro ombrellone date un'occhiata a queste regole, altrimenti ragazzi mi sa che il souvenir più costoso che vi portate a casa dalla Spagna potrebbe essere in questo caso una bella multa. Detto ciò, noi proseguiamo con il nostro Company Maximum e lo facciamo con Karol G, Manu Chao insieme per Viajando por el Mundo.

0: Nel Company Maximum c'erano Swedish House Mafia con Licky Lee e insieme per Happiness Is So Sad. Adesso noi ci fermiamo, ragazzi, perché sta arrivando il momento di salutarci. Lo faremo tra poco e lo faremo con un successo del passato e un successo del presente.
1: Radio Company Maximum. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22:30 a Sepino Campobasso.
3: Radio Company.

0: Avellino. Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
1: Sì!
0: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
2: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ed eccoli qua, il successo del passato e il successo del presente. Per quanto riguarda per quanto riguardava il passato, abbiamo riascoltato dal 1983 Derry Holla and John Oates con Sades and So, e per quanto riguarda invece quello del presente c'era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E così io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio anche Stefano Bosca alla regia, un salutino anche a Alessandro De Biasi che è di passaggio in questa domenica, non c'aveva niente da fare ragazzo evidentemente, e vi do appuntamento la prossima settimana, domenica prossima dalle 17 alle 18 con Company Maximum. Da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Company.
5: Ora su Radio Company. One Love, One Live.
6: La domenica insieme, la domenica con il One Love One Live Weekend Edition dalle 18 alle 19. Salve da parte mia Stefano Conte, un saluto anche a Stefano Bosca in regia. Abbiamo un'ora insieme dove vi proponiamo un bel po' di successi che ritorneranno con altrettante curiosità, quelle non mancano mai. Cerchiamo e spaziamo dalle gossip alle notizie musicali legate ovviamente agli artisti che vi proponiamo nelle nostre sequenze, quelle scelte da Fabio De Magistris. Una buona domenica quindi a tutti quanti, qualunque cosa stiate facendo, da chi lavora a chi rientra, piuttosto di quelli che si stanno semplicemente rilassando. Mettetevi comodi, comunque incomincia One Love One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead. Olivia Rodrigo che ha appena pubblicato il suo terzo album in studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Questo è il titolo completo, debuttando al numero uno in classifica. È stata recentemente sul palco, tra l'altro, del Lollapalooza a Chicago insieme agli Smashing Pumpkins e a Youngblood. Ha in programma le date del nuovo tour, che toccheranno anche l'Italia, all'Unipol Dome di Milano il 27 e il 28 di aprile 2027. Quindi, se amate particolarmente l'artista, segnatevi queste due date, 27 e 28 aprile. Come sempre, bisogna aspettare il prossimo anno, cioè il 2027. L'abbiamo sentita Olivia Rodrigo, ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco ancora con il One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour.

0: Bellino.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme, questo è il One Love, One Live. Un buon pomeriggio a tutto il popolo di Radio Company. Questo è l'appuntamento della domenica, in questo 9 di agosto, con me Stefano Conte. Si incomincia la sequenza con Sienna Spyro e la sua Material Lover. Sienna Spyro, che proprio a luglio ha lanciato il suo album d'esordio, che si chiama appunto Visitors, anticipato da un grande successo sia su TikTok che su Spotify, seguito dall'annuncio del tour mondiale, che include, ebbene sì, una data anche in Italia, a Milano, anche qua, visto che fino adesso abbiamo parlato di un sacco di appuntamenti che vedono Milano come protagonista. Nel 2027 al Fabric è stata annunciata anche la data, il 27 di marzo. Se vi piace già appunto la voce di Sienna Spyro, visto che qualcuno l'ha già messa accanto a artiste del calibro di Amy Winehouse piuttosto che Adele, è un po' presto, però effettivamente la voce c'è, anzi ve la facciamo sentire immediatamente. Sienna Spyro, Material.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Bruno Mars, On My Soul, questo tributo alla Motown è evidente, si sente. Poi lui stesso aveva dichiarato l'amore che riversava nei confronti di Marvin Gaye come sua ispirazione per quanto riguarda molti dei pezzi che ha realizzato, e si sente ancora di più forse in questo suo ultimo lavoro. Bruno Mars, che è tornato alla grandissima dopo 9 anni di assenza dai palchi italiani, ha accontentato tutti i suoi fan alla grande nel doppio appuntamento che si è tenuto a San Siro. C'era qualcuno che forse aveva la preoccupazione che si rivolgesse molto al pubblico nuovo, cioè a tutti quelli che avevano acquistato The Romantic e non ai vecchi pezzi. Invece, insomma, c'è stato un percorso, addirittura l'esibizione con Anderson .Paak e Silk Sonic è andata alla grandissima, strizzando anche l'occhio un po' all'Italia. Anderson .Paak che si è presentato con un super mega spritz gigante e lui ha risposto con la Vespa e la sciarpa dell'Italia. Insomma, uno spettacolo considerato da tutti bello, perché sia c'era dell'ottima musica, sia c'era quella fetta così di spettacolo con balletti, ma anche con una grande orchestra. Insomma, chissà che non possa ritornare prima o poi di nuovo con un altro concerto e che non faccia attendere 9 anni. Poi però, se i risultati sono questi, si possono anche aspettare. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo. Sarà ancora One Love One Live.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Il One Love, One Live della domenica, il One Love, One Live del 9 di agosto. Un saluto a tutto il popolo di Radio Company. Siete con me, Stefano Conte. Siamo insieme a tantissima musica, tanti successi. Incominciamo addirittura con il nuovo lavoro per Sombr, che è My Body Isn't Ready, il nuovo singolo per lui. Anche lui, come abbiamo già detto per Sienna Spario, si è esibito sul palco del Lollapalooza a luglio. Mentre Sienna Spario si era esibita con gli Smashing Pumpkins, in questo caso invece un altro grande gruppo, cioè i Five Seconds of Summer, per appunto Sombr, che stiamo per ascoltare. Il tour autunnale, perché lui continua a essere in giro in tour per tutto il mondo, si concluderà con il grande show al Madison Square Garden di New York il 23 novembre 2026 per un artista che ormai è stato consacrato quest'anno come uno degli artisti più forti, emergenti di questo nuovo anno. Ce lo ascoltiamo quindi, My Body Isn't

0: su Radio Company. One Love, One Leap.
1: Anche il suono di Ugel insieme a Imal Angel e Ultranate, Moving to the Sun, insomma, questo è uno dei pezzi dell'estate, Il secondo anno della sua residency, tra l'altro del giovedì alla Ibiza, con il party che si chiama Make the Girl Dance, perché la sua caratteristica è quella di far ballare le donne, lo fa con un successo via l'altro, visto che sono stati tanti i singoli di Ugel che fanno muovere in discoteca, questo va dato atto, ed è uno dei DJ e producer più in forma del momento. Pensate che tornerà per un evento veramente pazzesco il 20 di settembre all'Ushuaia di Ibiza, stiamo parlando del 20 di settembre ovviamente 2026, e si esibirà dal vivo anche il 15 di agosto in Italia allo Space di Riccione. Per quelli che sono dalle parti di Riccione possono andare ad ascoltarsi anche Ugel dal vivo. Noi ci fermiamo, ma fra poco ritorniamo insieme, sarà ancora One Love One Leap.
0: One Love, One Leap. Radio Company. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: sulle note di questo pezzo, arrivati in chiusura per One Love One Live Weekend Edition. Grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, ma restate su Radio Company perché di musica ce n'è altrettanta pronta a farvi compagnia. E quindi un grazie anche a Stefano Bosca in regia, un abbraccio a tutti voi, un saluto da parte mia, Stefano Conte. L'appuntamento è rinnovato a domani a partire dalle 13 fino alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 dal bagno 13 per l'estate, e poi la sera invece sempre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista Club Privé. Ciao da parte mia, Stefano Conte, l'appuntamento per domani è ancora una buona domenica, perché no, su Radio Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfezione la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
11: Disco Doc 70-80.
10: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. A quest'ora ritorna Company Maximum, l'appuntamento del weekend. Io sono Fabio De Magistris, saluto Stefano Bosca che è già in regia naturalmente ad occuparsi della parte tecnica per questo appuntamento che ci porterà, lo ricordo già subito, sino alle ore 20, dove incontreremo poi lo spazio della domenica sera con Company Caffè. Intanto subito una canzone, uno dei grandi successi di questa estate, la canzone di Emma e Fabri Fibra.

0: è uno dei successi sicuramente di questa estate, la canzone che abbiamo appena riascoltato, Irama, qui su Radio Company, a portarci ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo, tra poco ritorneremo e ritroveremo e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

qui su Radio Company. A quest'ora della domenica c'è Company Maximum, io sono Fabio De Magistris, c'è con me Stefano Bosca ad occuparsi della regia. A noi il compito, come ogni weekend, di portarvi sino alle ore 20, dove incontreremo poi Company Caffè. Adesso siamo pronti a ripartire con With You, questo è Do You Mean?

0: qui su Radio Company, Bob Sinclair era I Can't Wait, la canzone che abbiamo appena riascoltato, un altro dei successi scelti per questa domenica d'estate che stiamo passando assieme. Adesso brevissima pausa per noi, tra poco ritorneremo però con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: qui su Radio Company, Samurai J era Flamenco Paranoia, la canzone che abbiamo sentito, il successo del presente praticamente, e prima un ritorno nel tempo lo abbiamo fatto con Visage e Fate to Grey. Si chiude Company Maximum per questa domenica d'agosto, grazie a Stefano Bosca che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domani sera, vi aspetto con Company Yesterday a partire dalle ore 23.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Ora c'è Company Cafè Summer Vibes. I suoni, la musica, le emozioni della tua estate.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle.
2: Vuoi saperne di più?
1: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

di un Sahara. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Radio Company.

0: Bellino.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
3: C'Company, C'Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino, Campobasso.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi?
4: Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.
2: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company Live Tour.

0: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. We'll be right back.

0: Company Caffè.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Le vibes di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
2: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
3: Radio Company Live Tour.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: Radio Company Caffè.
1: Avevamo parlato due

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Apocalypse ritorna la prossima domenica.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Festival. Let's
1: go! Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival qui su Radio Company la domenica mattina, l'estate 2026 comunque suona con i ritmi degli anni 70-80, diciamo Mauro Tonello live, c'è il nostro GM Martino alla parte tecnica e partiamo con un pezzo tutto italiano per il grande rocker Vasco Rossi e la sua Domenica Lunatica. Sentiamo anche Heaven per i Gibson Brothers e chiuderemo con un bel pezzo degli anni 70. Edwin Starr con la sua Happy Radio.
0: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Edwin Starr con Happy Radio e Gibson Brothers con Heaven. Vasco Rossi con la sua Domenica Lunatica. Tra un po' ritorniamo sempre qui, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Mauro Tonello.

0: Festival. Let's go!
1: Omaro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata, buone ferie, buona estate e buon lavoro chi sta lavorando comunque in questa mattinata. Pezzo italiano che proprio sa il sapore dell'estate di quegli anni ed è Gianni Bella, che alla quale mandiamo un grosso abbraccio e ho avuto la fortuna di conoscere questo grande artista. E sentiremo Questo amore non si tocca, la versione originale. Poi Brian Adams, grande rocker scoperto da Tina Turner con Summer of 69.
0: 80 Festival. We'll be right back.

Da lui Brian Adams con Sam O69, Johnny Bella, Questo amore non si tocca, l'abbiamo ricantata tutti insieme. Ora ci ributtiamo nel sound degli anni 70 rock con Lorna Lucia, la sua Rock Collection, e poi lei, I Missed You and Knock on Wood.

0: E visto che Rock of Wood e Laura Bonsi la sua Rock Collection, ancora una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Festival. Let's go!
1: L'80 Festival suona la domenica mattina d'estate con Mauro Tonello. Ancora buona giornata dall'Inghilterra. Ora loro, le Bananarama con Robert De Niro's Wedding e gli ABBA Dance 70 con Honey Honey.
0: 80 Festival.

Sono degli Abba con Honey Honey, prima ancora le Bananarama con Robert De Niro's Waiting, nel nostro 80 Festival Jimmy Somerville, la sua versione di un pezzo super famoso di Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, e poi lei, la poetessa della musica rock, Patti Smith con People Have the Power.

0: pezzo poi ripreso da molti altri artisti, tra questi anche i Coro, di una dance italiana, questa People Have the Power per Patti Smith. Prima ancora Jimmy Somerville e la sua Never Can Say Goodbye. Troppo torniamo con gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: così, belli carichi, il nostro 80 Festival di domenica mattina in questa estate. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buone vacanze, buone ferie per chi è in partenza, come diciamo sempre, molta attenzione per strade e autostrade d'Italia. Noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Summer Vibes.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique. Summer.

0: sentirti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Company. Company. Radio Company.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company. Radio Company.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.